Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.it.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

arriva dalle 10 mese va tanto ma che fu meglio mi ha tisa stini tani a chi ci arriva lì in chi ha elimi la musica sabina vivi dai timu da sala saba ma che sabina tisa va a reato mi rende la cuscina bani perché mi ci vivi c'è la mia c'è la

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario. Yeah.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Schwarz ist farbenfroh.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche. Questa sera vogliamo rendere il dovuto omaggio a un animale non umano di cui non abbiamo mai parlato, ma che è un autentico baluardo della criptozoologia. Castor Fiber. È piuttosto intuitivo, parliamo del re dei torrenti, il castoro, laddove Castor Fiber deriva dal latino e indica con Castor il nome che ancora oggi diamo a questo bellissimo animale non umano, e con Fiber la cosiddetta fibra o castoreum, vale a dire il filamento oleoso che il castoro produce attraverso le proprie ghiandole perianali e che a lui serve per marcare il territorio. A noi umani stolti e crudeli è servito per centinaia di anni come ingrediente prestigioso in farmacologia e in profumeria. Stolti e crudeli perché questa fibra è stata, insieme con la pelliccia, il motivo per cui abbiamo quasi annientato i castori, uccidendoli per ricavarne quanto faceva piacere a noi. Comunque, credo che lo conosciamo tutti, il castoro è il più grande mammifero roditore che conosciamo dopo il capibara, il grande roditore nativo del Sud America. Il castoro può avere una lunghezza tra i 60 e i 100 centimetri per circa 30 centimetri di altezza e un peso massimo di circa 30 kg. Parliamo dei castori di oggi perché in passato, e cioè fino alla fine del Pleistocene, cioè circa 10.000 anni fa, esistevano specie di castori che raggiungevano quasi le dimensioni di un orso, quindi potremmo dire un gran bel topolone. A tutt'oggi il castoro è diffuso in diverse zone del Nord America, dell'Europa e dell'Asia centro-occidentale. E dire che è un tipo criptozoologico è dire davvero poco per come è fatto, per come vive, per cosa sa fare. Un particolare, la sua coda è larga, piatta e ricoperta da una pelle dura con piccole scaglie, a differenza del resto del corpo che è morbido e pieno di pelo. Questa diversa conformazione fa sì che la coda del castoro sia uno strumento davvero eccezionale. Costituisce una sorta di terza zampa quando il castoro si erge in piedi per rosicchiare un albero. Con la coda ben appoggiata a terra, il lavoro diventa stabile e sicuro. Funziona anche come sistema d'allarme. Quando il castoro avverte un pericolo, per allertare i suoi simili, sbatte violentemente la coda sulla superficie dell'acqua, producendo così un caratteristico rumore, una specie di schiocco che è immediatamente udito dagli altri castori. Quando nuota, poi, la coda rigida funziona come un vero e proprio timone, dettando praticamente la direzione e gli spostamenti del nostro bellissimo roditore. E ancora, è un magazzino di sostanze nutrienti. Il castoro, infatti, la può usare per accumulare sostanze grasse che serviranno nei mesi invernali, ed è un regolatore della temperatura interna del corpo del castoro, perché è eccezionalmente ricca di vasi sanguigni, il cui contenuto può essere tenuto accumulato o disperso nell'organismo in risposta all'abbassarsi della temperatura interna. Insomma, la coda del castoro è una macchina criptozoologicamente prodigiosa, un accessorio multifunzione davvero unico nel regno animale. E da millenni l'uomo sa che cosa fa il castoro? Costruisce dighe. Benissimo, ma che vuol dire davvero? L'uomo non si è mai soffermato sull'intelligenza e sull'abilità del castoro, e senza dubbio il castoro è uno dei più grandi ingegneri di madre terra, umani o non umani. Basti pensare che nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, in Colorado, Stati Uniti d'America, è stata trovata una diga costruita da castori lunga più di 300 metri. Quindi costruisce le dighe. Ok, ma questo vuol dire calcolare al millimetro la lunghezza e l'altezza dello sbarramento. Vuol dire conoscere con precisione quali e quanti materiali occorrono, siano essi legname, pietre, foglie, fango addirittura. Vuol dire sapere come amalgamare i diversi materiali per rendere la struttura il più stabile e duratura possibile. E poi vuol dire anche costruire degli attracchi, là dove la struttura deve fissarsi alle sponde di laghi o torrenti o canali o quant'altro. E poi, come pensiamo che i rami e i pezzi di tronco arrivino sul posto? Spesso grazie al fatto che i castori costruiscono delle vere e proprie vie d'acqua lungo le quali fanno scorrere i legnami. E la profondità? Come fanno a sapere che una, tra virgolette, diga deve essere spessa tot e alta tot per garantire l'accumulo di un bacino d'acqua necessario e sufficiente per il nutrimento della comunità di castori e per la costruzione delle loro tane, che hanno un accesso invaso dall'acqua per poi aprirsi in stanze interne asciutte? Mistero. E comunque, proprio a proposito di tane, un altro perfezionismo criptozoologico di Castor Fiber. Una tana di castori appare come una sorta di cupola di terra, ma all'interno può avere anche due o tre stanze che possono arrivare a 2 metri, 2 metri e mezzo di ampiezza e 1 metro e mezzo di altezza. Ebbene, queste stanze sono calcolate in modo da avere sempre i pavimenti al di sopra del livello delle acque circostanti, così da rimanere sempre all'asciutto. Ma come può calcolarlo il castoro senza i sofisticati strumenti della scienza umana? Quando è dentro alla tana, i livelli esterni di acqua e terra mica li vede, eppure costruisce pavimenti di terra, fango, foglie e legni regolarmente più in alto rispetto ai livelli esterni dell'acqua. In più, le stanze separate corrispondono a utilizzi diversi e ben precisi. C'è la stanza dove il castoro si ferma per asciugarsi, la stanza dove mangia, la stanza dove dorme, di solito resa morbida da foglie, muschi, erbe e simili. E beh, è un vero alloggio, si potrebbe dire. Complimenti vivissimi, ingegner Cripto Castoro. E potremmo continuare. Ad esempio, il castoro non costruisce solo dighe, costruisce anche delle paratie di legno atte ad incanalare l'acqua verso i bacini dove potrà costruire le proprie tane. E poi scava veri e propri piccoli canali che peraltro arrivano anche a un metro e più di profondità, anche qui per far sì che l'acqua possa trasportare legnami verso i suoi cantieri. Magia tra le magie, il castoro sa anche costruire delle dighe mobili che possono cioè essere spostate di quel tanto che si rende utile per motivi svariati o addirittura essere trasportate altrove senza l'intervento di nessuna ruspa o gru o camion o battello o che so io, tutto a mano o meglio a zampa. Davvero incredibile. L'uomo dice da sempre che il castoro costruisce dighe per crearsi un habitat dove sistemarsi e proteggersi dai predatori grazie agli ingressi sott'acqua delle tane, ma in realtà il castoro fa molto, ma molto di più. Regola il deflusso delle acque, l'umidità degli ambienti, crea spazi vissuti anche da altre specie, favorisce la disponibilità e la regolarità idrica degli ambienti naturali, riempiendo le falde acquifere e riducendo quindi le inondazioni. Per tutti questi provati motivi, crea un ambiente benefico per l'intero ecosistema del posto. Possiamo dire che è un vero e proprio protettore magico della natura. E lo testimonia un recente caso che coinvolge una famiglia di castori e che è davvero spettacolare. Siamo nella Repubblica Ceca, per la precisione nel parco naturale di Brdy, a pochi chilometri da Praga, nella regione della Boemia centrale, un'area paesaggistica di circa 350 chilometri quadrati, di bellezza straordinaria, dovuta al fatto che per decenni fu un'area militare, quindi inaccessibile, mentre di recente è stata aperta al pubblico ed è una vera meraviglia, pulitissima, incontaminata, ricchissima di biodiversità. Dal 2018 esisteva un piano per costruire un sistema di dighe a Brdy che potesse garantire i delicati equilibri idrici della zona, eliminare quindi il rischio di carenza d'umidità e proteggere anche alcune specie autoctone, tipo il gambero di fiume. Da ben 7 anni il progetto era definito e autorizzato, ma subiva intoppi continui di carattere, manco a dirlo, amministrativo e soprattutto burocratico, vale a dire permessi, appalti, eccetera, eccetera, per cui era praticamente bloccato. In soli 2 giorni, una famiglia di 8 castori ha costruito proprio quelle dighe. Le hanno costruite esattamente nelle varie località previste, per le lunghezze previste dal progetto e con materiali ovviamente del tutto naturali. Cioè sapevano esattamente cosa si sarebbe dovuto fare per il bene di quegli ambienti. Nessuna gara d'appalto, nessun progetto, nessuna manodopera specializzata, è tutto gratis. Semplicemente i castori ci hanno pensato loro, rendendo superfluo il progetto umano e facendo tra l'altro risparmiare alla comunità del luogo più di 1 milione di euro. E cosa? Dico, cosa vogliamo di più da un animale non umano, notoriamente inferiore in tutto e per tutto al mitico Homo sapiens? Beh, giusto per non vergognarci dei nostri simili, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. E inviando ancora un saluto di grande rispetto e di fratellanza al Castor Fiber, rivolgiamo i nostri passi a prestigiosi centri della cultura e della scienza umane, come ad esempio l'Università di Harvard e il mitico MIT, il Massachusetts Institute of Technology, entrambi atenei con sede in Cambridge, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ed entrambi tra i top della ricerca scientifica mondiale. E perché vogliamo fare una gita in questa che è una delle più antiche aree urbane fondate dai bianchi invasori del Nord America? Beh, perché è un posto, a dire il vero, un po' curioso e vagamente criptozoologico, mantenendo sempre il cuore rivolto alla tragedia dei nativi americani. Possiamo raccontare che storicamente eravamo nel 1630 e i cosiddetti colonizzatori inglesi fondarono una piccola città denominandola Cambridge in onore dell'omonimo grande centro di cultura che esisteva in Inghilterra fin dal 1209. Oggi la Cambridge americana è una cittadina di circa 120.000 abitanti, un sobborgo della più nota Boston, che è la capitale del Massachusetts. Ma la nuova Cambridge pareva fin dall'inizio destinata anch'essa ad un futuro di conoscenza e di ricerca, tant'è che già nel 1636 si costituì in Cambridge la prima università dell'America del Nord, l'Università di Harvard, e nel 1861 vi venne fondato quello che ora è il leggendario MIT, il Massachusetts Institute of Technology, uno dei centri di ricerca più prestigiosi ed innovativi del pianeta, e questa volta il riferimento è andato non al mondo degli invasori, ma a quello dei nativi, in Massachusetts, appunto, la nazione nativa che da sempre occupava quelle terre. Detto di tutte queste vicende, certamente interessanti, ma non precisamente criptozoologiche, veniamo al punto. Può una porzione di cervello anatomico cresciuta in laboratorio essere considerata vita? Premettendo che, quale che sia la risposta, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un'entità profondamente criptozoologica, andiamo a vedere i particolari di questa fantascientifica possibilità. 26 aprile 2017. Si diffonde sul web una ricerca davvero interessante. 4 maggio 2017, pochi giorni dopo, la ricerca viene pubblicata sulla rivista scientifica Nature, Natura, nelle sue due edizioni, cartacea e online. Ricordiamo che Nature è forse la più prestigiosa rivista internazionale di divulgazione scientifica, con sedi in Londra, New York, Berlino, Shanghai e Tokyo, oltre a numerose dépendance qua e là per il pianeta. La ricerca in questione ha per titolo, in italiano, Diversità cellulare e dinamiche di rete negli organoidi cerebrali umani fotosensibili. Autrici: Paola Arlotta, italiana di Capriva del Friuli, provincia di Gorizia, biologa presso appunto la Harvard University di Cambridge, Massachusetts, e Giorgia Quadrato, anch'essa biologa, anch'essa italiana, di Bari per la precisione, allora collaboratrice dell'Arlotta e oggi attiva nella University of Southern California. Insieme alle due biologhe, un nutrito gruppo di collaboratori proprio della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. Fu un'enigmatica ricerca che ha colpito tutto il mondo accademico e ha già avuto cospicui sviluppi. Cosa ci dice in pratica? Ci dice che Arlotta e Quadrato raccolsero un minuscolo gruppo di cellule staminali umane, cioè cellule non ancora evolute nella loro specializzazione definitiva, e le conservarono con i dovuti modi in laboratorio per circa 9 mesi. Le staminali in questione provenivano da donatori umani anonimi e con ogni probabilità da tessuti cutanei. Grazie a segnali chimici appropriati, le staminali vennero avviate ad evolversi in cellule neuronali. E qui viene il bello. Il dottor Frankenstein ne sarebbe orgoglioso, perché in quel modo si creò un piccolo globo di, tra virgolette, vero tessuto nervoso. Veri neuroni di numerosi tipi, assolutamente identici a quelli di un umano vivo e comunicanti tra loro con gli stessi impulsi cerebrali che avvengono in ognuno di noi in sequenze di messaggi elettrici precisi e ritmici. Si erano organizzati in strutture tridimensionali del tutto simili a porzioni di cervello umano. Ma non solo. Nel globo si svilupparono anche cellule del tutto simili a quelle della retina dei nostri occhi. Risultato: quando veniva accesa una luce nel laboratorio, la rete di neuroni umano-aliena, potremmo dire, reagiva in maniera particolare, cambiava gli impulsi elettrici che normalmente diffondeva. Aveva percepito la luce e aveva agito di conseguenza. Ora, le domande sono davvero profonde. Quel globo, che si comportava esattamente come un cervello umano, era, tra virgolette, vivo? Ovvero, tra virgolette, umano? E se sì, come e quando sarebbe stato giusto che acquisisse dei diritti? E quali? Oppure le ricercatrici avevano creato una sorta di intelligenza artificiale biologica, cioè non informatica ma organica? E comunque, anche se così fosse, e quante porte incredibili si aprirebbero? A questo frammento di forse vita viene scientificamente riconosciuta la definizione di organoide, denominazione che peraltro viene riconosciuta ad ogni aggregazione tridimensionale di cellule staminali. Ma in questo specifico caso si potrebbe dire: cosa ci distanzia dalla creazione dei replicanti di Blade Runner o dell'androide di Frankenstein o degli avatar del regista Cameron, eccetera, eccetera? Ebbene, ci distanzia il fatto che il globo di Cambridge esiste, vive di una propria vita organica del tutto simile a quella umana. E la domanda più intrigante di tutte: quando modifica le sue reazioni in base ad effetti esterni, sta procedendo, per così dire, in automatico oppure sta pensando? Di sicuro ha delle sensazioni, quindi è in contatto con l'ambiente, raccoglie dei dati, reagisce modificando lo status quo, quindi gode della capacità di risolvere situazioni, si ricorda cosa fare e come farlo, quindi accumula esperienza. E queste sono tutte caratteristiche scientifiche dell'intelligenza, come ad esempio dimostra con chiarezza Giancarlo Barbadoro nel suo libro Alla ricerca di intelligenze diverse. Da qui alla coscienza, quanto è lungo il passo? Bene, arrivati a questo punto, dopo 107 puntate di Animali ed Enigmi, sentiamo l'esigenza di rifare un attimo il punto su quanto sta alla fonte di questo nostro lavoro. Ebbene, nel 2002 Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero scrissero I popoli naturali e l'ecospiritualità. Fu l'alba di un percorso nuovo per la cultura umana dal punto di vista antropologico, sociologico, filosofico, un libro che concentrò i patrimoni di conoscenza dei popoli naturali, cioè delle popolazioni native ancora oggi non contaminate da indottrinamenti religiosi, dimostrando quanto l'umanità di oggi abbia bisogno di risalire alle proprie radici e di viverne l'esperienza di vita al di là dei dogmi e degli obblighi culturali, religiosi, politici, economici e quant'altro che hanno determinato tutte le storture subite dalla società dell'Homo sapiens. Fu un libro che insegnò il valore del termine ecospiritualità, trovare armonia in se stessi per portarla al mondo che ci circonda, creando una dimensione di benessere per tutti gli esseri viventi e per l'ambiente in cui viviamo. Giancarlo Barbadoro fu definito da allora teorico dell'ecospiritualità per rimarcare il potere filosofico e promozionale con cui seppe diffondere tale esperienza di vita, esperienza che, dopo che Giancarlo mancò nel 2019, è oggi portata avanti da Rosalba Nattero, che è il direttore artistico della nostra radio. Un libro che, per portare avanti i suoi obiettivi, ci parla di meditazione, ricordando che la filosofia dei popoli naturali propone l'esperienza arcaica della meditazione. Non vado oltre, se non per ricordarvi che I popoli naturali e l'ecospiritualità, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero con l'incoraggiamento dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è edito dalle edizioni Triskel, è giunto ormai alla nona edizione e lo trovate alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online nei formati EPUB e Kindle sul sito triskeledition.com. Ebbene, si conclude qui la 107esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland, e ben ritrovati. Comincio subito con una domanda. Avete mai pensato che il cibo può avere un ruolo importante per un futuro felice? Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può fare la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta, perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire, di armonia e di benessere. Un'esperienza, cioè, ecospirituale, proprio come vissuta dai popoli naturali. Personalmente, io pratico la meditazione con la musica del vuoto, dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei, e pratico anche la Kemovad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena, perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa, e conseguente al primo punto, è quella ad esempio di iniziare con dei menù cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto, tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche a cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, in Italia, propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. Ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica se si basa su ingredienti di base come legumi e cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A tra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. E quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta, la frutta fresca e la frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare poi sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo più comune, no? diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi, infatti per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento, e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi avete mai pensato a chi c'è nel piatto e che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, e cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà una dimostrazione di Kemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19 la meditazione planetaria, a cui tutti possono partecipare. Bene, adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

riguardare alcuni come si fa.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni Oltre la Mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Nell'immenso bagaglio dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che non si sono assoggettati alle grandi religioni storiche, troviamo un corso di meditazione che vale la pena di far conoscere ai nostri ascoltatori. C'è da dire che questo immenso bagaglio ci è stato trasmesso da Giancarlo Barbadoro, fondatore di Radio Dreamland. Senza di lui probabilmente questa immensa eredità intellettuale sarebbe andata perduta. Presentiamo quindi un corso di meditazione arrivato da molto lontano. Il corso di meditazione è oggi proposto dalla scuola di Chemovad Sole Nero, fondata da Giancarlo Barbadoro. La scuola di Chemovad si occupa di meditazione sia dinamica che statica. Il corso quindi vuole essere un modo per introdursi nel mondo della meditazione e fornire i parametri per orientarsi in questa esperienza. Il corso è stato ideato da Giancarlo Barbadoro e da me, Rosalba Nattero, nell'ambito delle Nazioni Unite ed è stato messo a punto con esponenti nativi di tutti i continenti. Giancarlo ed io avevamo e abbiamo la rappresentanza di 6 nazioni native all'ONU. Il corso è il frutto di un lavoro condotto nell'ambito dell'esperienza della meditazione e dell'ecospiritualità, intesa come il rapporto che si può avere con la natura nella sua accezione globale. Ma perché fare un corso di meditazione? Ci possono essere miliardi di ragioni. Ad esempio, un problema è quello del disagio esistenziale. Si stima che il 2% dell'intera umanità soffra di disagio esistenziale. È una cifra enorme. Come si manifesta questo disagio esistenziale? Con l'apatia, il sentirsi estranei tra la gente, il sentirsi diversi, non trovare un senso alla propria vita. E questo succede perché nel mondo maggioritario c'è un grande vuoto di valori. Non è così nella società dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che si riferiscono alla natura e che hanno mantenuto il legame con la natura e hanno un profondo rispetto per essa. Nella ricerca di una soluzione al proprio disagio esistenziale di natura spirituale, sembra che non ci possano essere altre soluzioni al di là di quanto proposto dalle grandi religioni storiche e dalle filosofie che hanno ispirato, sotto qualsiasi latitudine ci possiamo trovare. Sembra che in alternativa ci siano solamente soluzioni del tipo fai da te, in cui prendere da una parte e dall'altra le cose che possono interessare o gratificare. Noi abbiamo perso questo rapporto con la natura perché il mondo maggioritario ci ha staccati dalla natura. Giancarlo Barbadoro ci ha insegnato che la natura, secondo l'ottica dei popoli naturali, non è vista solo come prati verdi e foreste, ma come depositaria di un grande segreto cosmico. Del resto noi veniamo dal mistero, veniamo da un nulla e ritorneremo nel nulla. La natura, o madre terra come la chiamano i nativi, è la nostra unica vera madre. Ci insegna tutto quello che ci serve per maturare e maturare esperienza. I popoli naturali rappresentano una forma di cultura che sviluppa una sua spiritualità originale, di tipo laico, con il riferimento alla natura. I popoli naturali sono presenti su tutti i continenti. Oggi si stima che siano 480 milioni le persone che si autodefiniscono indigene nelle popolazioni del pianeta. E qui possiamo citare i nativi americani, i nativi dell'America del Sud, i nativi dell'Oceania, i nativi australiani, i nativi dell'Asia e del Giappone, ma ci sono anche i nativi europei. Anche in Europa esistono i popoli naturali. Ne abbiamo un esempio nella comunità occitana, nei popoli celtici, nella comunità degli Escartons. I popoli naturali si presentano apparentemente differenti tra di loro per costumi e cultura, così come sono differenti le latitudini geografiche e le epoche storiche in cui essi si manifestano, ma tutti risultano uniti da una sola caratteristica spirituale sancita dal rapporto con la natura, ovvero Madre Terra. Occorre fare una precisazione: non tutti i popoli indigeni possono essere inseriti nel concetto di popoli naturali. Alcuni di essi sono stati evangelizzati dalle varie dottrine religiose. Solo quanti mantengono la loro identità nel rapporto con il mistero, nella via realizzativa, possono essere considerati come parte dei popoli naturali. Con esponenti delle varie comunità native conosciute all'ONU, io e Giancarlo abbiamo concepito il concetto di ecospiritualità, un'esperienza di vita che definisce la vita vissuta dall'individuo senza il supporto di filosofie preconfezionate o dogmi. L'ecospiritualità implica il rispetto della natura e delle altre specie del pianeta. L'uomo non è il dominatore incontrastato del pianeta che abita e dell'intero cosmo, ma si trova affratellato a tutte le manifestazioni della vita in una comune esperienza planetaria che è parte di un'unica comunità ecologica e spirituale che orbita nello spazio. Una lezione di pace e di progresso che l'umanità non può sottovalutare. Giancarlo diceva che l'ecospiritualità avrebbe potuto risolvere tutti i mali del mondo. Tra l'altro, i popoli naturali nelle loro tradizioni conservano la vera storia dell'umanità, che, come si sa, è scritta dai vincitori ed è continuamente riscritta. Questo corso di meditazione insegna l'utilizzo della Nasinar, la musica del vuoto. La Nasinar, ovvero la musica del vuoto, è una musica particolare che ha origini antichissime e deriva dallo sciamanesimo druidico dei nativi europei. Le sue origini affondano nel mito e si legano agli antichi miti di Fetonte e del Graal. A differenza delle altre forme di musicoterapia, questa musica si distingue da queste perché non agisce come antidoto ai problemi, musica quieta per i nevrotici, musica rock per gli apatici, ma sviluppa un'azione sul profondo che porta a degli effetti armonizzanti alla radice della psiche. Così come induce al rilasciamento spontaneo delle membra, essa porta anche spontaneamente al SAID, ovvero alla pacificazione della mente, basata sullo svuotamento dei pensieri e delle preoccupazioni aggressive. La Nasinar manifesta le proprietà dell'armonia della natura e porta a stati di benessere e a intuizioni spirituali. Il suono è insito nella natura, nei ruscelli, nel vento, nel tuono, nella pioggia. Nello sciamanesimo druidico il suono è considerato come origine dell'universo. Oggi queste antiche teorie sono riscoperte dalla fisica quantistica, in cui, secondo la teoria delle stringhe, l'universo non sarebbe altro che una grande sinfonia cosmica di energia vibrante. Giancarlo Barbadoro è venuto a conoscenza della Nasinar in Bretagna, presso la comunità dei druidi della foresta di Brosseliand. Da loro ha appreso questa antica tecnica, riproponendola con il flauto e le tastiere. Oggi l'umanità del pianeta si suddivide in due categorie: il mondo maggioritario e la cultura dei popoli naturali. I secondi manifestano una cultura basata sul riferimento alla natura, non intesa solamente come il cielo o il verde delle praterie. Tuttavia, i popoli naturali non incidono nella storia del pianeta e questo è attribuibile alla Discovery Doctrine da parte della Chiesa e delle colonizzazioni che l'hanno applicata, cancellando la cultura precedente per instaurare dal nulla nuovi fondamenti culturali su cui costruire il nostro attuale presente. La Discovery Doctrine era stata enunciata da Papa Nicola V nel 1452 per consentire al Portogallo di colonizzare le terre d'Africa. Il Papa Alessandro VI la estese poi alla Spagna nel 1493 dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, al fine che potesse colonizzare le nuove terre, bolle papali che non sono state ancora disconosciute dalla Chiesa moderna. In realtà, Cristoforo Colombo non ha scoperto proprio niente, perché sono i vichinghi che hanno scoperto l'America e che già da 1000 anni facevano avanti e indietro tra l'Europa e il continente americano. Il principio della Discovery Doctrine permetteva ai coloni di impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per farne tutto quello che volevano. Quindi riducevano gli abitanti delle terre scoperte in schiavitù. È storia il fatto che Colombo amasse farsi delle sacche per il tabacco con i testicoli dei nativi. Era un torturatore che infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie o nasi. Nel 2011 il Forum dell'ONU di New York sull'Indigenous Peoples ha preso in esame la Discovery Doctrine per denunciarne gli abusi che sono stati fatti in suo nome. Tuttavia, le prove generali delle colonizzazioni sono state fatte proprio qui in Europa, con la Santa Inquisizione e il massacro dei Catari e dei Templari. I popoli naturali quindi hanno cercato di sopravvivere all'impatto delle colonizzazioni promuovendo l'istituzione di gruppi protetti non contaminati dalle penetrazioni culturali imposte dalla colonizzazione. Ci sono questi movimenti tra gli Apaci, tra gli aborigeni australiani, noi li abbiamo conosciuti. C'è un bellissimo film di Peter Weir che si chiama L'ultima onda, che descrive molto bene questa dicotomia degli aborigeni australiani che in pratica vivono due vite, una nella comunità tribale e una nel mondo maggioritario. Ad oggi i popoli naturali hanno la loro presenza all'ONU attraverso i lavori della Commissione per i diritti umani e precisamente nel Permanent Forum on Indigenous Issues e l'Expert Mechanism on Indigenous People, che vengono tenuti alternativamente sia a New York che a Ginevra e che riuniscono migliaia, circa 3.000 rappresentanti di tutte le comunità native alle cui assemblee partecipiamo anche noi tramite la Eco Spirituality Foundation, ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite. Tra i diritti approvati dalla Carta dei diritti dei popoli indigeni, approvata nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, citiamo: gli Indigenous People hanno il diritto di praticare e vivere le loro tradizioni e i loro costumi, di manifestare le loro culture passate, presenti e future, di essere rispettati nei loro diritti religiosi e spirituali e nelle loro proprietà intellettuali. Hanno il diritto di mantenere e preservare i loro luoghi sacri e archeologici e di praticare i loro riti e le loro cerimonie sacre. È stato l'inizio di una nuova era.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Riprendiamo questo cammino, lungo cammino dei nativi europei. È luogo comune pensare che sul nostro continente, mentre fiorivano altre civiltà, come quella egizia, vivessero solamente bande di barbari lasciati a se stessi e che prima della comparsa dell'impero romano non fosse esistita alcuna altra civiltà degna di nota. In realtà, anticamente sul nostro continente è esistita una grande civiltà che è stata al centro di cultura e di ricerca in tutti i campi dello scibile umano. Una civiltà che ha lasciato in tutta Europa la testimonianza della sua esistenza, nei miti e nelle leggende, nei templi megalitici presenti su tutto il pianeta, nella fine oreficeria la cui fattura non ha nulla da invidiare alle altre culture del tempo, come appunto quella egizia, se non addirittura superiore ad essa. Opere che si riferiscono alla strumentazione astronomica, come il disco di Nebra, oppure a soluzioni di conoscenza tecnologica e dei principi fisici, le cosiddette barchette celtiche. Questa grande civiltà fu cancellata parzialmente dalle conquiste dell'Impero Romano e poi in maniera radicale dalla penetrazione cruenta del cristianesimo che distrusse completamente il riferimento druidico su cui essa si sosteneva. Tuttavia le profonde radici dell'antica cultura dei nativi europei non sono andate perdute e ancora oggi sopravvivono attraverso varie realtà storiche. Possiamo identificare come manifestazione storica della cultura dei nativi europei gli antichi Celti storici. La loro presenza sopravvive attraverso le testimonianze che ci hanno lasciato come i monumenti megalitici che ricoprono l'Europa, i miti e i vari manufatti. Oggi la cultura dei nativi europei si manifesta un po' dappertutto in Europa, anche se principalmente a nord, e sopravvivono ancora e mantengono viva la loro cultura. I bretoni attuali, soprattutto nelle dimensioni delle comunità rurali, che mantengono la continuità della tradizione con profonda e gelosa discrezione, promuovendo azioni di indipendentismo. I clan scozzesi attuali, che promuovono la loro identità indipendente, le famiglie celtiche presenti sul territorio e sparse per il continente europeo e medio orientale, i paesi occitani, gli Escartons. Una cultura che non è affatto morta, né segreta e che continua a manifestarsi ancora ai giorni nostri nella vita quotidiana delle nazioni europee. Possiamo citare tra le tante manifestazioni ancora vive della cultura dei nativi europei Halloween o la festa dei morti, l'antica celebrazione di Samhain, il vischio e l'albero natalizio delle celebrazioni druidiche, il battesimo con l'acqua delle ritualità druidiche, lo stesso Babbo Natale rappresenta un dono venuto da fuori del pianeta. A questa azione di pulizia etnica sono sopravvissute solo quelle culture che hanno saputo tenacemente resistere all'azione del degrado morale e economico a cui sono state sistematicamente sottoposte dalla colonizzazione. Alla loro apparente scomparsa è comunque sopravvissuta una costellazione di comunità celtiche che a fronte della terribile lezione storica sono divenute ancora più discrete e hanno potuto continuare la loro cultura attraverso il tempo. Ne abbiamo un esempio nello sciamanesimo druidico che esprime il riferimento della filosofia della natura e la spiritualità naturale dell'individuo che porta a vivere una dimensione armonica per se stessi e nel rapporto con la natura. Il druidismo interpreta l'esperienza umana dell'esistenza in tre modalità esperienziali. Il mondo virtuale, la propria esperienza emotiva, immaginativa, delle relazioni del mondo degli altri, un mondo che è un continuo film proiettato nella nostra testa, diverso per ognuno, in quanto ognuno lo vive in maniera differente. Differente per un cristiano da un islamico, per un laico dalla regione o del gruppo etnico in cui vive o per un buddista. Poi c'è il mondo primario, il mondo del visibile, della materia prodotta da quanto è recepito dai sensi, a cui diamo solitamente il significato del nostro senso di esistenza. Il visibile è tracciato dai sensi, la comune struttura esperienziale biologica che ci mette in relazione tra di noi e tra tutti gli esseri senzienti. Poi c'è un mondo reale,
Al di là di tutto questo, esiste uno stato di esistenza che definiscono il mondo reale. Uno stato di esistenza invisibile su cui si supporta il visibile quotidiano e che rappresenta la vera realtà fenomenica che stiamo vivendo. Una dimensione che è invisibile alla nostra ordinaria percezione, ma che si rivela concretamente e senza difficoltà a chi pratica la meditazione. Tuttavia, l'esistenza di questo mondo reale è un evento che esiste al di là di ogni nostra aspettativa interiore e di ogni nostra certezza sensoriale data dall'apparente solidità della materia del mondo primario. Le ipotesi scientifiche della fisica quantistica possono aiutarci ad affrontare il problema della comprensione della natura del mondo reale e del mistero che essa manifesta. Cosa c'era prima del Big Bang? Esisteva una specifica qualità di esistenza che non aveva relazione con quella che conosciamo oggi? La realtà del vuoto è presente ancora adesso, dopo il Big Bang. Il vuoto esiste tuttora, ne siamo separati dalla percezione del visibile sensoriale che ci induce a credere che la materia sia reale e la sola cosa certa della nostra esistenza. La natura del vuoto rappresenta il vero senso che possiamo dare all'esistenza. La natura del nostro rapporto con il vuoto determina la qualità della nostra esistenza. Parliamo di un grande mistero in cui siamo comparsi con la nostra nascita e in cui stiamo vivendo e partecipando nostro malgrado. Perché c'è qualcosa invece del nulla? Perché c'è l'universo invece del nulla? Che cos'è quello che c'è al posto del nulla? Di che fenomeno si tratta? Anche la scienza si pone questi interrogativi. Che significato comporta per noi questo qualcosa che esiste al posto del nulla? Cosa possiamo fare? C'è qualcosa da fare? Andare contro questa logica, imponendo visioni e desideri soggettivi, porta a realizzare ignoranza e sofferenza in una dimensione totalmente disarmonica di esistenza. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo-mente come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli dell'869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto del dualismo corpo e psiche o anima in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, e il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni e razionalizzazioni come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente, scambiandole per realtà oggettive. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questo: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbi esistenziali, egocentrismo.
Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Il problema delle emozioni è che ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese cristiano si troverà ad essere cristiano e a credere in quegli ideali. Stessa cosa per chi nasce in un paese islamico o buddista. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli. Il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che richiama all'ordine naturale delle cose e interrompe il gioco perverso della soggettività mentale. Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? I popoli naturali si distinguono dalle grandi religioni storiche per via del loro rapporto con la natura. L'esperienza osservativa, nata dalla sperimentazione della conoscenza dello Shan, ha portato i popoli naturali a definire una precisa filosofia della natura, che hanno espresso nel Tai Shan, ovvero il gran libro della natura, da sfogliare nelle pagine dell'esperienza personale. Un libro sul quale tutti possono leggere senza bisogno di intermediari e di dottrine mortificanti e impositive. In questa prospettiva, i popoli naturali sono dei ricercatori che applicano i principi della ricerca scientifica. Ci sono tre livelli di accesso alla meditazione. Ci può essere chi è attratto dalla meditazione per un benessere olistico, ovvero vuol semplicemente dare una svolta positiva alla propria esistenza. Ci può essere chi è attratto dal capire chi lui sia al di là del ruolo che la società gli impone. Ci può essere chi vuole dare una risposta al richiamo del trascendente. Questi tre livelli di accesso alla meditazione fanno sempre parte di una scelta che porta a dare una svolta alla propria vita. La proposta operativa avanzata dalla meditazione è semplice e logica e parte dalla riflessione che, se il corpo e soprattutto la mente sono da ostacolo per la realizzazione spirituale, occorre quindi necessariamente andare oltre la mente per consentire alla dimensione spirituale di emergere ed esercitare le sue qualità esperienziali. Se i problemi sono di origine mentale, superando la mente stessa, i problemi cessano di esistere. Occorre quindi tacitare il corpo e la mente per far emergere lo spirito, al fine che si possano sviluppare le sue potenzialità creative e si possa dare un'effettiva partecipazione alla natura reale dell'esistenza. Per realizzare questa operatività necessitano specifiche tecniche che consentono di poterla realizzare. Queste tecniche si attuano specificatamente nell'esperienza della meditazione. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito o coscienza non è solo atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore.
Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio sempre accesa si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione col termine di shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Il corso di meditazione viene proposto allo scopo di offrire uno strumento personale in grado di portare all'armonia e alla creatività del mondo reale per contribuire a risolvere il proprio eventuale disagio esistenziale e di rispondere al richiamo del trascendente. Il corso di meditazione è stato pensato e realizzato nella prospettiva dell'esperienza ecospirituale dei popoli naturali, allo scopo di consentire di utilizzare l'esperienza della meditazione nello sviluppo delle potenzialità creative del silenzio interiore. Il corso di meditazione vuole rappresentare anche uno strumento orientativo per valutare le scelte esperienziali personali per coloro che sono interessati all'esperienza di ricerca interiore e di armonia con l'esistenza. Non va dimenticato che il corso arriva da molto lontano, eredità di una storia che è stata conservata da persone illuminate che hanno conservato questo bagaglio per le future generazioni. Il corso di meditazione si propone quindi di insegnare le tecniche di base della meditazione per dare una possibilità di accesso facile e immediato dell'esperienza della meditazione, proporre gli elementi culturali utili e necessari per praticare con efficacia la meditazione, consentire di sviluppare l'esperienza del silenzio interiore e delle sue potenzialità creative, realizzare un benessere psicofisico di base per migliorare la propria qualità di vita per se stessi e nel rapporto con gli altri attraverso la pacificazione della mente. Il corso è in 4 incontri che si svolgeranno nella sede della Eco Spirituality Foundation ed è previsto anche un corso online. Il corso è un'iniziativa gratuita per gli associati della Eco Spirituality Foundation. Ogni corso sarà diviso in 3 parti: una parte teorica, un laboratorio sulla meditazione con esercizi pratici, gli esercizi a casa. Si invitano coloro che sono interessati al corso di meditazione a lasciare il nominativo e la mail scrivendoli nei commenti.

Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto. Un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale. E quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento e che conoscevano e collaboravano con Giancarlo: Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Buonasera. Ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione. E devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a riprendere, tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, e quindi insomma, però vabbè. Tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO e questo tema lì sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamateli come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che... Cioè, il concetto è questo: noi porteremo delle prove che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché... Intanto il concetto di esobiologia, il termine è abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene. Ma potremmo pensare anche a un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori... tutto ciò che è, non è essere umano, anche perché per esempio noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure, non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi, e questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi è proprio a tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, un discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra. E qui siamo proprio in campo esobiologico, proprio più stretto. E perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari fino a qualche decennio fa era una cosa legata al mondo della fantascienza, proprio era impensabile. E sta di fatto che però dal 95, nel 1995 è stato la prima scoperta di pianeta extrasolare, che è Pegasi, 51 Pegasi B, un pianeta orbitante sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi 51 Pegasi A, è un pianeta, ed era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti, pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica. Quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti. E l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, di atmosferico, no? Di strati medio-alti dell'atmosfera del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. Lo sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi ecco, anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck, e sono studi che arrivano dalle osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe il Large Millimeter Array di Atacama in Cile. E l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, Che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete, vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione, c'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di questa, verso questa ipotesi. Ora entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro, e anche qua io non so voi giurati, ma in campo ufologico l'ufologia ha una storia che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento accreditato, che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che è, risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento Kenneth Arnold. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Dell'entità, chiamiamoli come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi. E non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo anche è un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento. Vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Ora, le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo, all'arancio. La distanza di avvistamento fu di circa 30 metri, a un'altezza, l'altezza era di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone, circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, mancò la corrente, per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali, è dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, no, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante, e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction, questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi di quegli studi di Bob Hopkins, o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente, abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti, 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi lo approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto, da arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello di il caso della Val Malenco. La Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese e chiesa, Val Malenco, che anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano le attività di questo...
2: anche autorità ecclesiastiche.
1: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
3: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla... No, allora, il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche, secondo me, per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche appunto degli avvistamenti, delle cose... dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui, per esempio, il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda anche delle epoche, no? Sulla questione tra l'altro del Musinè, ricordo che nel 75 o 74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era un... 10 anni dopo probabilmente avrebbero... questo ha continuato a fare poi il pilota. 10 anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui io,
0: ad esempio, negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco. C'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, esatto. No?
3: Beh, quello era anche il periodo, insomma, di anche insomma, tutta la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di... Poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di, in qualche modo, aumentare un certo tipo di curiosità rispetto... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io, per esempio, qualche anno fa, nelle Valli di Lanzio, un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi è interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi il Musinè non fa più niente, e iniziamo a avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili, tra l'altro, alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso del, non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare, probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che fanno, che se non sono prove un po' ci assomigliano. Allora, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014 in una valle, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la, la festa, c'è anche il, come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati, scivolosi, eccetera, eccetera, uno dei modi per la credibilità è quello di non avere interessi se non la voglia di conoscenza. E quindi, siccome questa persona la conosco da tanti anni, so benissimo, non ha nessun interesse, non ci ha mai fatto una lira, e quindi... Ma soprattutto queste poi sono foto che abbiamo rivisto nei giornali locali della zona. I giornali quelli della zona, ovviamente io dirigo un giornale locale, quindi spesso questa è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
0: Sì, esatto.
3: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro. E tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti, e subito dopo degli aerei, dei caccia. Quindi anche questo ci riporta al caso di Corio. Ulteriori accertamenti che abbiamo fatto ci diranno che poi tra l'altro quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa dei jet svizzeri, questo lo dico così. E comunque questo fu il primo caso, ovviamente è stato, lì c'erano anche dei cronisti e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito, nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania, e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì. Ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone, quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che peraltro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò, e andiamo perché c'è questo convegno del CICAP. Allora a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat, quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in OM nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni sagre via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmarecco. Peccato che la foto era questa. Cioè non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico, lì non c'è, perché la provoco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più. Avevano cambiato la ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmarecco. Da quel punto, da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmarecco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andargli a chiedere. Aumenta questa fenomenologia e si scopre che ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire, perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare, di avere al vescovo. Il vescovo ovviamente mi ha, a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Corio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri, e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa sull'onda di questa. Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti. E in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste comunque sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe, questo su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tra l'altro è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè non, chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché viene denunciato per un fatto di peculato, di aver, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire, senti, me l'ho dato sto Pulitzer, sì o no? E mancano quelli, e effettivamente si rischia veramente ogni tanto di, insomma, anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo, la banalizzazione del fenomeno l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno dove, insomma...
1: Si chiama debunking.
3: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui, diciamo, chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non te la deve, la cosa che può rasentare un problema di... per esempio di sicurezza nazionale, quindi basta che io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a, altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi secondo me siamo nel periodo della disclosure? Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire. Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono a me sembra un po' prendere tempo, il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è, ecco quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
0: valenza.
3: Siamo in un momento in cui devo fare, è un po' un dimaniamantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero, sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su Sara, perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima puoi far vedere quella foto lì, la fake,
2: lo diciamo subito che è una fake news.
3: Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010. È autentica, ma è una fake.
0: Cioè, come fake?
3: Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni, volutamente, con tanto di scritta, fotografando il vetro.
1: Sì, è classico.
3: Il vetro, ma siamo impazziti. E il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui se fosse stata fatta con l'analogico, con un lì non l'avremmo capito. Sì. Col digitale non la capiamo più. Al di là di tutte le cose, perché mentre tu inventi una cosa, ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica. Perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale, nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte, non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia, alla filosofia, all'esobiologia, tutte queste cose qui, a prescindere dalle dimostrazioni, diciamo, perché questo è un modo, ecco perché ti dico, io adesso te la apro la cosa, ma ti faccio vedere un po' quello che voglio. Questo è il pericolo, a mio avviso.
0: A questo punto forse dobbiamo fidarci delle persone di cui possiamo fidarci, ad esempio il caso Zanfretta, o ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza, e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
1: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo, Giancarlo aveva un contatto con lui e ci siamo incontrati diverse volte, tra l'altro venne qui anche, qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no? Per quanto riguarda la fenomenologia UFO UAP. È una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici, ma questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui capisci che dice, ma perché mai questo deve inventarsi queste storie, perché si è rovinato la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, perso il lavoro, perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte, cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
0: Per un pazzo.
1: Sì, poi tra l'altro spesso lo vediamo, sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto. Cioè, il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questo era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei bracci.

0: avulso da qualsiasi discorso ufologico, dice, ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO, però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
1: Ma non volevo interromperti, Antonello. No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè, di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che hanno, che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
2: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Valmalenko è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120 se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri tra del canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri o perché insomma, ha litigato col marito o perché, cioè, ce deve avere, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa, che quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre perché diciamo l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico della vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche per le tragedie ovunque, oppure diciamo siamo talmente imbecilli che gli altri sicuramente non saranno così imbecilli, quindi
1: sarà,
2: o magari la religione, esatto,
1: Gesù Cristo ci sarà,
2: ma avranno anche loro un Gesù Cristo che, se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista, quello che dicono che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano le. Ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infinita, è infida. E io ho sempre pensato che questa roba qui, che è finita in mano ormai ai bambini mediamente,
1: certo,
2: mediamente è finita in mano ai bambini, allora, e che noi siamo in qualche modo ancora ebri, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma questa roba qui io la vedevo su Spazio 1999 negli anni 70 e mi sembrava una cosa, quelli si parlavano con la cosa, era una cosa. Esatto, cioè erano quelle cose. Allora, questa roba qui che ci hanno tutti quanti ormai, ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per far la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza. Quindi non è neanche una questione di. Io trovo molto più il concetto di alieno, proprio nel solco della filosofia di Giancarlo, in un animale.
1: Esatto. Infatti.
2: Che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. E quella è una roba molto umana.
1: Esatto, infatti Giancarlo proponeva proprio questo aspetto: gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte, li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli animali, li abbiamo già gli alieni, li abbiamo già, convivono con noi sul pianeta.
2: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo della intelligenza artificiale, no? Che non è intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena, e oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando mi si dice, quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato ma ho letto, e quindi viene data erga omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione quella elevata, chissà cos'è,

0: Perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco, per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista, oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo, con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, rispetto anche a questa... questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove... Io adesso la dico e con questo concludo veramente, qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena che esiste per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita, e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi, io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri. No? La base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Rockwell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake o no? Nessuno lo sa. È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone. Il filmato di Roswell vale come la sindone.
1: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il nostro... No, con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi, perché saprebbe che potrebbe essere finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro.
0: Certo.
1: E questo è interessante anche.
0: Infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono... tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti, sì, diciamo, dell'antichità, che sono stati illustrati da Bellino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto, questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente, da noi non c'è questo, c'è il santo stratificato,
1: esatto,
0: il miracolo stratificato.
1: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista, no, del caso Corio che ci hai mandato tu.
0: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato questo signore. Questo signore, in quei giorni, questo lo mettiamo solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri, perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava a tutti quanti.
2: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sul campamento, all'improvviso, quando ho sentito il rumore del motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto, come chiamano di voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso Luglia Ricœur. Ha fatto però così, Fum.
3: Ma veloce?
2: Velocissimo. E loro erano dietro, si sono alzati alle 11:10.
3: Tu eri fuori tranquillo.
2: Sì. Io ero fuori tranquillo. Solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere. Solo fa così. Non puoi dire non ho visto. O non possono negare il fatto, ma si sono alzati 2 EFA, no, sono alzati perché veramente era qualcosa.
3: E la luce era forte, era luce
2: fortissima, come quella del Neula, fortissima, fortissima, come ha detto Simone Gallo,
4: ha detto al forno il mattino dopo.
1: Questo è un caso che hai documentato e ha avuto un certo scalpore, no?
0: Sì, diceva, ha avuto molto scalpore, perché insomma si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce, perché noi effettivamente di quel caso lì abbiamo una foto, abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google,
1: con
0: i satelliti eccetera eccetera, che effettivamente dimostra che lo stesso in quel momento lì, anche le 11:10 è praticamente in tutte le denunce, 11:09, 11:08, 11:11, 11:10, cioè tutti. E quindi su questa cosa qui l'amico Giacoletto, che è un appunto questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato e... Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione ormai sempre più possibile, e anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale, e soprattutto anche con questa roba qui di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici, di chi ti puoi fidare? Tu ti fidi di me? Io vado a correre, ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente guardo sempre in cielo, e quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente con queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là, e quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, perché ha alto problema, i droni, sempre più, stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni, quindi qual è la cosa, l'oggetto che mi secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che sono, non sono ascrivibili all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera, eccetera.
1: Beh, intanto grazie. Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due... Non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere, prego.
5: No, scusi, io nel 2002-2003 io ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora mi fotografavo ancora con il rullino, con quelle macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla Luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiari che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla Luna, senz'altro una stella madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data un fotografo, l'ho persa. Non so se si ricorda. Poi c'è stato quel film Bagliori nel buio, di Spectator, che è stato rapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, si è impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, è tornato il psicologo perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che... di praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavano prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dustin Hoffman, quello che del torturatore. No? Abbiamo preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di fedeltà.
0: Comunque con l'analogico è più difficile fare Tuschini, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi
5: però
0: storici anche di quel
5: periodo. Quello della Luna era una bella testimonianza, si può. Dicono che c'è anche una faccia della Luna, dove che noi non osserviamo, che sia meta degli alieni.
0: Dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
5: Delle fasi extraterrestri che anche lì c'è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione cinematografica fatta dentro.
6: Comunque, la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa. In assoluto la prima foto mai fatta.
5: E poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la città di Gesù vicino a te.
1: Ecco, ma voi che idea vi siete fatto? Vi siete fatti del perché questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato.
6: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, vabbè, se io voglio la politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking. Cioè io voglio, cioè io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi si viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono a questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori del tempo, però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato. E la maniera migliore, il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
1: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo, evidentemente.
6: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution, degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenze extraterrestre avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione era che sarebbe stato devastante, no? Cioè loro si rifacevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto il contatto con i conquistatori spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era nella questo trend, diciamo, documento.
0: Ma per quanto perché le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia. Se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo. Sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché se i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro, Ma lo l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche, che ancora oggi ci chiediamo, ma perché? Ancora questa cosa qui, tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché? Perché magari c'è anche la... Questi dicono, noi ci abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi. Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che eravamo riusciti a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo, improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo un po' la cambia una cosa, ma da qui a nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
1: quella poi della rivoluzione informatica,
0: per non parlare di quella, e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: Quindi se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa, e gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui, e quelli finché ha potuto sono sottenuti, e addirittura quando c'era la guerra Spagna Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia l'ingrediente. E quindi l'essere umano fa così.
1: Purtroppo il fatto è che la storia la scrivono i vincitori.
0: È questo.
1: E questo è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici, che ad esempio prendiamo il megalitismo. Come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi, enormi, che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? E che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole, e quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente. E anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati, e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità, forse. Luca.
5: Ma può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche su un punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
1: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato all'economia,
0: certo.
1: È moltissimo, certo. Legato.
0: Sì, penso che è una delle chiavi di lettura di questa... queste cose, io penso che sia proprio così, e questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo, cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma dal mercantilismo in poi, quello che ha messo sempre di più, che ha fatto questa anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. Se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti, fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, E tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo. Se tu hai questa cosa qui, io la metto a disposizione di tutti. E noi dobbiamo fare un cambio, infatti non è tanto avere quello che... Questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso, lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza. Io ce l'ho con l'intelligenza artificiale, perché non è fatta per buoni fini, secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche, ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro. E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che ne so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce, non ce lo farebbero usare. In questo momento non ce lo farebbero usare.
6: Infatti c'è un punto importante, è per esempio l'energia, no? Ci sono stati fior di scienziati, no? Pensiamo a Tesla, ok? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scalier, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte, se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o quel fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave, la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Paris Saint Germain, per dire.
6: Cioè, sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè, sarebbe il crollo di questo sistema. Questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? E sarebbe tutto un altro la fusione fredda. La fusione fredda è un altro esempio, esatto. Dimostratissima, eppure, per carità, cioè il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria, veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era. Quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facciamo un altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più, cioè si penserebbe che non è possibile, invece secondo la fusione fredda è possibile. Un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive. Sarebbe pulita ed enorme, però...
0: È gratis.
6: È gratis. Però, questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover up, perché certe cose non devono... Cioè no cover up, perché cover up è tutto quello che gira attorno.
7: Io vorrei dire che secondo me è una questione, appunto, l'antropocentrismo è una questione di sicurezza. Nel 1928 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi, e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale, perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Quello vuol dire che c'è uno scalino di sicurezze che è data dalla nostra unica esistenza. E bisogna essere molto avanti per poter accettare. Nel 1928 non lo erano per niente. Quindi nel 1952 la guerra era appena finita, il periodo era ancora quello.
0: Sicuramente.
7: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia. Sì, Orson Welles ha messo in ginocchio un'azione.
0: Ma su questo ci sono religioni che hanno fatto un mondo di essere, essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici, perché sono capaci di essere antropocentrici anche con gli antropocentrici. E poi diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
8: Ma mi veniva una riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati. E io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, della. Per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Cioè, tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio, oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
1: Sì, lo si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
8: Con grande fatica, con grande sforzo. E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il Signore è che il discorso che quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale. Io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche, io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo qua a Torino direbbero anche bella pubblicità, che cos'è? E poi si girerebbero dall'altra parte con Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai siamo.
0: Ma ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, che si quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue e oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate, e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, cioè questo è un cartone animale, no? Oggi invece è quella roba lì, dice, ma è questa cosa, è successa, non è successa, è lui, non è lui. Il Papa con il giubbotto lì, Putin arrestato, Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai, cioè, dobbiamo trovarla dentro di noi la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
1: Ma la ChatGPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale, ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo.
5: Mi chiamerei Stefano.
0: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una persona giovane, siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
1: L'hanno riaperto.
0: E adesso l'hanno riaperto. Però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più. I primi corsi di formazione giornalistici, ci sono già degli aggeggi, dei software, adesso questi costano tantissimo, non te lo vai a scaricare sul, dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
1: Allora,
0: poi vabbè, ho detto,
1: rispetto
0: con il mio mestiere, quindi.
1: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi, giuria? Voi giuria, come vi ponete? Rispetto
5: alla causa?
1: È giusto, chiederglielo, no? Chiediglielo. Come si pone la giuria?
6: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
1: Esistono gli UFO? Sì,
9: Una domanda.
10: Volevo fare una domanda, posso?
0: Certo. Prego.
10: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo, io volevo sapere, voi cosa ne pensate delle differenze delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che sono molto diversi, ad esempio dagli africani, o anche gli svedesi che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non mi pare a voi che magari le razze aliene siano già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate. Cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie. Cioè, secondo me
6: un pochino, però allora
10: è vero quello che sono colonie antiche che si sono insediate qui, ma
6: allora se io
10: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
6: questo non lo so, non so.
10: Ma anche gli svedesi
6: è possibile, cioè è vero che da un punto di vista di storia si prende come si presenta il fenomeno UFO. Perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico, no, devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo. C'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica enichiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro, qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi, ok, in altri casi che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè il contattismo, quello di Adamski, Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo come dicevi svedese, no? chiamiamolo nordico, che poi questo corrisponda veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che hanno entrato vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se ti posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
1: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri.
6: Beh, certo, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo, proponiamo che esista, prendo l'alieno nordico, ho molti più, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno, esatto. O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
1: parlando
6: un corpo,
1: proprio di intelligenza, e questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
6: Sì, sì, ma infatti secondo me quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che, cioè, adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, c'è una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di, diciamo, di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere. Quindi
0: volevo dire una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correct o meno. La razza umana è una, non esistono i cinesi e i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie, laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
10: No, quindi, non è razzista.
0: No, io l'ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però...
10: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
0: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro? E quindi che è un viaggiatore del tempo. Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. E, per esempio, l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza oggi come oggi. Secondo me non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile, per esempio, questa della la teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, con gli occhi enormi, perché magari è buio, che ne so. E sono tutte però cose che fanno parte delle interpretazioni. Su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
10: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce.
7: Ma no, certo che si capisce.
0: No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
6: Cioè, bravissimo. Infatti, non so se tu conosci, cioè, la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione. Perché io posso prendere, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere.
0: Certo, stiamo sulla luce di... parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando di Darwin. Ora, se qualcuno mi porta una teoria un pochettino più...
5: Ma gli africani
0: hanno preso più sciolti,
5: più
0: la pigmentazione,
6: l'epigenetica.
0: Ma anche il fatto, per esempio, di non mangiare latte, di non...
5: I cinesi non hanno la circolazione diversa dalla nostra per il freddo, hanno delle piccole.
0: Quindi è quello.
5: È normale, non è una
11: chiedo, che faccio, sto preso questo discorso così, era una provocazione, più che provocazione, è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli spazi termici, non ha i peli,
8: che le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato per dire, siamo noi una razza aliena, che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
12: Ma la manipolazione genetica che c'è stata in passato, Max Caranzano, che gli ha avuto occasione, l'anello mancante, è stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però mi dà le prove, cioè, tre coincidenze ogni volta vuol dire la prova, quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, questo è lungo, adesso non so.
5: Che non c'è una punizione.
1: Discendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
5: Ma invece non potrebbe essere una punizione la Terra.
0: Se ci pensate c'è tutto il cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che è il film un po' che parla di mutanti, di colonie penali in fondo. Stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state prima, ancora prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
12: Certo.
0: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. Certo. E immaginare è già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Berson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Berson è uno che da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. E quella lo facciamo
12: questo
0: noi.
12: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
0: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La vita non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
1: Magari non ha bisogno di impattare.
0: Certo, perché vive
12: in simbiosi
0: con la natura, certo. Noi non viviamo, noi siamo usciti dallo stato di natura.
6: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro.
1: E anche tutte le specie.
6: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella poi continuerà. Quindi, questo è il discorso relativo al pianeta.
1: James Lovelock.
6: Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin, perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti, ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta, cioè gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione, ma anche banalmente tra batteri e batteri.
1: Il discorso qua si amplia moltissimo, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva esatto, le condizioni esatto, adatte per la vita.
6: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché cioè se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grande distanza, quindi di esatto, cioè c'è un'alienazione.
1: Io credo che possiamo chiudere qua, perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Labgral.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia se non nel sonno comune in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. Le eccezionali immagini catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere, per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione, tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla porta maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli, è alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla porta maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della porta minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo nell'arco dell'intero ciclo la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della porta minore in salita, quindi dietro il muro del vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione, e sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la porta minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi e quindi non certo casuali che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge ad esempio a Tusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa Alat Ru U Alat Re Alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, aprendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, i giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Come è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora aggiungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti che a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare, di un tempo ciclico, incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro nei giorni di equinozi proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore, e in quel punto sorge il sole il 21 dicembre al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancora più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti, i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da Latri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale, sotto uno stato meditativo, che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Parots. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel, info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Valeria Bianchi Mian. Musiche Lab Graal.
2: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé e a

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, con opere inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.